0: Che Fidel, me parece que nos vamos a tener que yendo.
1: Vos sabés, siempre lo mismo, ¿eh?
0: Siempre nos vamos solos.
1: Vamos, vamos, vamos, nos quedamos hasta que cierre.
2: Ingreso.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.